Nene dani mana gama gara sana dani re gama dani. Nene dani mana gama gama gara sana da. Madani da sani re gama.

mama ga ma ga ma ma ga ma ma ga ma ga re da ne re ne re re ga re ga ne re re ne re ga re ga ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ne re da ni da ma ni da ni ma ma da ga ma ga re da ma ma ma ma ga ma ga re da ne ne ne ne da ni ma da ga ma ga re da.